me parli alla puerta, vide la luna intera, me parli alla ventana, vide alla estrella Diana, me parli al pozo, vide un pilar de oro, con tres pancharicos.